suo potere, dove ogni stella è un desiderio e ogni desiderio può diventare vero in questa notte italiana.